Ciao a tutte e a tutti, il mio nome è Elena, sono a Roma, a Teatro India, per Radio India, ma vi porto altrove, all'ascolto. Siete nella Fonocene, un invito ad ascoltare storie e parole non umane

I 7 concerti di Capodanno si sono aperti con una targa. La targa che 7 bambini e bambine hanno posto sul sito dove sorgeva il ghiacciaio Auk. Auk è il primo ghiacciaio scomparso in Islanda e questa targa è una lettera al futuro, un messaggio impresso nel paesaggio svuotato dal ghiaccio. Per dire che sappiamo cosa va fatto per impedire la morte degli altri 200 ghiacciai islandesi e che solo le generazioni che verranno sapranno dirci se abbiamo saputo farlo.

Io mi sono messa in ascolto di un altro ghiaccio, anzi, della zona di ghiaccio marginale, The Marginal Ice Zone. La stiamo ascoltando assieme. La zona di ghiaccio marginale è l'area dell'oceano in cui la concentrazione di ghiaccio è compresa fra il 15 e l'80%. Una zona estremamente variabile che definisce il confine, quindi anche il punto di contatto e di unione tra il ghiaccio marino e l'oceano. Un margine dinamico, variabile, in cui le caratteristiche del ghiaccio sono costantemente modificate dal contatto con le onde del mare. Durante la primavera questa è la più importante sorgente di ossigeno sulla biosfera. Questo ambiente è vivente e quindi vulnerabile.

Stiamo ascoltando Spring Bloom in the Marginal Ice Zone dell'artista Jana Winderen. Una composizione di field recording sottomarini nel mare di Barents, nei pressi di Spitsbergen, nelle isole Svalbard, vicino al Polo Nord. La fioritura del plankton, gli spostamenti e gli sfregamenti del ghiaccio, le foche barbute, le altre specie migranti, le megattere, le orche. Nel 2005 l'antropologa Julie Cruickshank pubblicava il libro Do Glaciers Listen? Local Knowledge, Colonial Encounters and Social Imagination. In italiano, i ghiacciai ascoltano. In questo libro, l'antropologa ci propone di considerare i ghiacciai come esseri sentienti, dotati di agency. La cito: un paesaggio sensibile che ascolta e risponde all'indiscrezione umana. Jana Winderen, invece, ci propone di considerare questa agency nei termini di una presa di parola. Lei dice: i suoni delle creature viventi diventano una voce nel dibattito politico attuale sulla definizione ufficiale della posizione del bordo di ghiaccio. Una voce nel dibattito politico attuale.

Nella cultura occidentale il dibattito politico è tradizionalmente considerato una prerogativa della specie umana e questa prerogativa è legata al linguaggio. Per Aristotele, vi leggo un estratto della Politica, l'uomo è l'unico animale che abbia il logos. La voce è segno del piacere e del dolore e perciò l'hanno anche gli altri animali, in quanto la loro natura giunge fino ad avere a significare agli altri la sensazione del piacere e del dolore. Invece il logos serve a indicare l'utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l'ingiusto. E questo è proprio dell'uomo rispetto agli altri animali, essere l'unico ad avere nozione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. L'uomo è chiamato Zoon Logon Econ, animale avente il logos. Zoon Logon Econ.

Questo era un estratto dell'unica registrazione rimasta di A Soft Hiss of This World, un progetto dell'artista basco Mikel Aragneto. A Soft Hiss of This World affronta la perdita e la sparizione nel contesto dell'antropocene e a partire dal linguaggio. In finlandese c'erano più di 40 termini per riferirsi ai diversi stati dell'acqua, della neve e del ghiaccio. La perdita e la sparizione di questi stati e processi determinata dal cambiamento climatico provoca anche la perdita delle parole corrispondenti. O per parafrasare, quando l'ultimo ghiacciaio in Islanda sarà morto, esisterà ancora la parola ghiacciaio? A partire da queste domande, Nieto ha realizzato centinaia di ore di registrazioni della neve e del ghiaccio nel paesaggio finlandese. 600 ore di registrazione di fiocchi di neve. Un'operazione impossibile, perché la registrazione stessa implica la sparizione di quello che l'artista tenta di registrare. Se il logos, la parola, è uno dei fondamenti dell'antropocentrismo e del rapporto di dominazione che la specie umana ha esercitato sulle altre specie e sul pianeta, dietro alla registrazione impossibile della sparizione del fiocco di neve di Nieto c'è il fatto che questa dominazione finisce per estinguere anche le parole, o almeno la parola autoctona, incomprensibile alla maggioranza, perché la parola non è distribuita in modo egualitario nemmeno nella specie umana. Ma se invece considerassimo le altre specie, anche i fiocchi di neve, come animali politici che prendono la parola e li ascoltassimo? Perché, come dice Donna Haraway, dobbiamo fare con, divenire con, comporre con, estendere il campo delle relazioni sociali al di là della sfera umana, comporre delle nuove assemblee, assemblaggi, compostaggi, concerti con le altre specie viventi, il regno minerale e gli artefatti tecnologici.

dal ghiacciaio in Islanda, dal linguaggio e dal fiocco di neve in Finlandia siamo passati alla Marginal Ice Zone e ora siamo nell'oceano. Questa è Acquatocene, la prima di una serie di tre composizioni dell'artista Robertina Sebianic realizzata a partire da registrazioni subacquee. Un soundscape sottomarino in cui l'artista mixa le voci dei pesci, dei gamberi, dei ricci di mare con registrazioni dei rumori generati dalla presenza della specie umana negli oceani e nei mari, per ascoltare l'impatto dell'uomo sull'habitat subacqueo e la vita marina, ma anche come gli animali subacquei compongono con il loro ambiente, le altre specie e la specie umana, come si accordano con l'altro in una comunicazione interspecie,

Acquatocene, l'era dell'acqua, fonocene, l'era dei suoni della terra. Fonocene è un termine introdotto da Donna Haraway e ripreso dalla filosofa delle scienze Vincent Desprez. È l'era del canto, del rimbombo della terra. Donna Haraway dice: con il termine Tsulucene volevo che l'orecchio ascoltasse il suono della terra, dei terrestri, non solo quelli che abitano il fondo della terra, ma di tutti quelli che sono legati alla terra, compresa l'atmosfera. Volevo che questo celebrasse questa multipla parentalità, kin, che è in accordo con la temporalità della terra, con questo presente spesso, denso, duraturo, la chinocene. Volevo che ci legassimo alle potenze del sonoro. Haraway si ferma qui, ma Vincent Desprez continua la sua narrazione. Per lei la fonocene è una nozione generativa perché ci obbliga a un regime d'attenzione particolare verso il vivente, per quello che è ancora vivente e non solo in via di sparizione. La leggo. È questa per me la fonocene. Cambiare i modi di entrare in relazione con quello che conta. Cambiare quello che vale la pena di essere notato. Pensare a ciò di cui compromettiamo la sopravvivenza, ma anche a ciò che è ancora qui e con cui è necessario cercare di vivere un po' meglio. Riattivare la nostra capacità di gioire e ricordarsi della vita che resiste ostinata e continua a esuberare. E dirsi: ma questo canto è così bello, così originale, così interessante, come faremo senza? Tutto infatti nasce da un canto, il canto di un merlo che una mattina la sveglia e la tiene in ascolto per ore. E da questo ascolto nasce il suo ultimo libro, Habiter un oiseau, abitare come un uccello. Io invece vi propongo di ascoltare un coro, uno dei miei cori preferiti della storia della musica.

0: Questa era Fog Dam, è un brano di field recording di Felix X, incluso in Frogs 4, un vinile autoprodotto e pubblicato nell'85. La registrazione di un coro di rane realizzata la sera del 26 dicembre 1983 a Fog Dam, a 70 km da Darwin, in Australia. L'ascolto mi sembra un modo per allenarsi al regime di attenzione di cui parla Desprez. L'ascolto come porosità e permeabilità radicale all'altro, come apertura che può avvenire solo nel tempo, nella durata, che ci mette in relazione col mondo come materia vibrante e in vibrazione, e che quindi ci obbliga a riconoscerne il carattere vivente. Metterci in ascolto per riconoscere che siamo dei diapason, luogo del rinvio e della risonanza, attraversati, anzi, generati dai legami e dalle alleanze. Interrompere l'antropocacofonia, lasciarsi attraversare, imparare a tacere, il silenzio. Il pedagogo radicale Paulo Freire interpreta il silenzio, anzi quella che lui chiama disciplina del silenzio, come la condizione sine qua non della comunicazione dialogica, dell'ascolto, e cioè di una disponibilità permanente del soggetto che ascolta ad essere aperto nei confronti del discorso dell'altro, del suo gesto e delle sue differenze. L'era dei suoni della terra ci domanda la disciplina del silenzio, per riconoscere al non umano lo status simbolico che permette la presa di parola e moltiplicare le narrazioni. Lo studioso di bioacustica Bernie Krause lo chiamava condivisione del tempo di parola, una condivisione dello spettro di frequenze e dell'udibile. Nell'ottobre del 2020 Vincent Desprez ha tenuto una lettura performativa intitolata Fonocene in una piazza pubblica a Barcellona. Subito dopo il Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona ha invitato Donna Haraway per un dialogo con Desprez. In questa conversazione Haraway pone delle domande, all'inizio sulla portata politica della presa di parola, sul silenzio e sulla silenziazione nel mondo umano e nel contesto della pandemia e poi nel mondo non umano. Come creare dei dialoghi e degli accordi interspecie? Io vi lascio un estratto di questa conversazione, come un invito ad andare su YouTube e ascoltarla per intero. E vi lascio e resto in ascolto a Radio India e vi ringrazio per averci ascoltato.
1: I do some choreographing of sound of we. What is we? Who are we? What is us in pandemia? What kind of multi-species sonic worlding in pandemia? Is the phone, what is multi-species sonic worlding in pandemia? And my incantations are inspired by you. And the first part, called Silence and Sound, is about decomposing human beings. Who has what kind of silence in this time of pandemia? Who has the silence to be able to take in the many sounds of the birds and to somehow understand their becoming with each other and some tiny sliver of invitation for us to shut up, to listen, and then to get it that say, maintenant c'est à toi. And first I have a couple of short quotations, one by the candidate for vice president in the United States, Kamala Harris, during her debate with Mike Pence on television when he was overspeaking her, bullying her. And she said quite simply, I'm speaking. Then my second quotation is from George Floyd, as he says 20 times over 8 minutes, I can't breathe, as the breath is choked out of him and he is made silent in the silence of murder. I can't breathe 20 times. So which humans have more silence and what kind in pandemia? What kind of silence, especially in relation to more than human worlds, are at stake? So my second example come from the wildfires across the western United States since August, going on now. The fires that have been so hot and so large and so extreme that they have exploded up the canopy hundreds of feet. The sound of booming fires that explode the trees, and that often that have more than once begun at night. Most birds, many birds, cannot see very well at night. They can fly at night. Many songbirds migrate at night, but they don't seem to migrate mainly by sight. And they will crash into objects that are too high along their flyways. They can see, but not very well. The fires are whooshing up their trees. The smoke is